0: Allô?
1: Buongiorno, sono il segno Fretto Munil, dell'Organizzazione Internazionale della Danza Tradizionale. Avete un momento? Esiste per un sondaggio, sapete danzare la mazurka?
0: La mazurka, tutte le usate la sapete fare.